0: for the children.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
3: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 2:49.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale. And you can dance for inspiration. Come on.
1: 1985.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

radio diffusione folklorica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefolklorica.it.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radiodiffusione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 4 e 52 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
4: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
0: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

rotunda sull'arte. Il nostro disco che suona. Vedo gli amici

0: Avete ascoltato Sapere di Sé.
1: Due grandi xicevi che entravano ma.
2: Speakers machine. Big love news, curiosità, tips, sì, così molto a tutti gli speaker di RDS. Speakers machine, non da lunedì venerdì, alle ore 9 c'è Radio Fusione.

0: Sono le 5 e 53 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 1962.

Sapore di sale.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

passano in fretta. Il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli in questo nuovo inizio di settimana. Ariete, affrontate la giornata con prudenza. Per evitare di complicare i giorni successivi è importante che ogni dettaglio sia ben gestito oggi. Non date per scontata la presenza delle persone che vi vogliono bene. Toro, la giornata sarà scandita da impegni e corse continue oggi, ma nel tardo pomeriggio riuscirete finalmente a rallentare un po'. Sul piano sentimentale il legame con il partner sembrerà più intenso del solito. Gemelli, vi state dando molto da fare per far quadrare i conti e garantire stabilità a voi e, se li avete, anche ai vostri figli. La buona notizia è che l'estate porterà una ventata di sollievo, anche dal punto di vista economico e finanziario. Cancro. Non vergognatevi delle difficoltà che state vivendo. State facendo il massimo con ciò che avete. Non trascurate il vostro cuore e le vostre emozioni. Anche se l'amore sembra un lusso, è una delle poche cose che nutre, senza togliere. Leone, in casa o nel lavoro c'è qualcosa che vi pesa, ma voi evitate le discussioni sterili. Non ne vale davvero la pena. Ritagliatevi qualche momento per respirare profondamente, meditare e lasciare andare le tensioni. Vergine, ultimamente vi sentite persi. Fermatevi, respirate e ricominciate. Non è mai troppo tardi per cambiare strada o per riprendere in mano un sogno lasciato nel cassetto. In amore osate essere autentici. Bilancia. In amore, come nel lavoro, meritate chiarezza e rispetto. Non accontentatevi di mezze attenzioni. Sarà una giornata frenetica, dedicata soprattutto al lavoro e alle faccende domestiche o a qualche commissione fuori casa. Scorpione. Controllate bene i messaggi e le email oggi, perché tra le righe potrebbe celarsi una notizia importante. Con l'arrivo dell'estate le famiglie troveranno più spazio per condividere del tempo insieme. Godetevelo. Sagittario, la solitudine fa paura a volte, ma può anche essere il momento più potente per riscoprirsi e rigenerarsi. Smettete di cercare qualcuno che vi completi, voi già lo siete. Se lavorate in proprio, potrebbe arrivare una proposta interessante.

0: interessante. Capricorno, nella vita gli ostacoli sono inevitabili, ma chi ha la forza di perseverare riesce sempre a distinguersi. Valorizzate le persone che vi sono accanto da sempre. Le vere amicizie sono rare e preziose. Acquario, giornata dal potenziale incerto. Tutto dipenderà dalla vostra capacità di restare concentrati. Avete anche paura di voltare pagina, ma il passato non può e non deve definire il vostro presente. Ogni giorno è una pagina bianca che potete riempire con nuove esperienze. Pesci, chi sta coltivando un progetto lavorativo non deve mollare proprio adesso. Siate più concentrati e attenti alle spese. Alcuni stanno riflettendo su un investimento interessante o su un cambiamento importante da fare. Oggi vi saluto con le parole di Marcel Proust. Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici. Sono i premurosi giardinieri che fanno fiorire la nostra anima. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 6:55 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli in questo nuovo inizio di settimana. Ariete, affrontate la giornata con prudenza. Per evitare di complicare i giorni successivi è importante che ogni dettaglio sia ben gestito oggi. Non date per scontata la presenza delle persone che vi vogliono bene. Toro, la giornata sarà scandita da impegni e corse continue oggi, ma nel tardo pomeriggio riuscirete finalmente a rallentare un po'. Sul piano sentimentale il legame con il partner sembrerà più intenso del solito. Gemelli, vi state dando molto da fare per far quadrare i conti e garantire stabilità a voi e, se li avete, anche ai vostri figli. La buona notizia è che l'estate porterà una ventata di sollievo, anche dal punto di vista economico e finanziario. Cancro. Non vergognatevi delle difficoltà che state vivendo. State facendo il massimo con ciò che avete. Non trascurate il vostro cuore e le vostre emozioni. Anche se l'amore sembra un lusso, è una delle poche cose che nutre, senza togliere. Leone.

0: In casa o nel lavoro c'è qualcosa che vi pesa, ma voi evitate le discussioni sterili. Non ne vale davvero la pena. Ritagliatevi qualche momento per respirare profondamente, meditare e lasciare andare le tensioni. Vergine, ultimamente vi sentite persi. Fermatevi, respirate e ricominciate. Non è mai troppo tardi per cambiare strada o per riprendere in mano un sogno lasciato nel cassetto. In amore osate essere autentici. Bilancia. In amore, come nel lavoro, meritate chiarezza e rispetto. Non accontentatevi di mezze attenzioni. Sarà una giornata frenetica, dedicata soprattutto al lavoro e alle faccende domestiche o a qualche commissione fuori casa. Scorpione. Controllate bene i messaggi e le email oggi, perché tra le righe potrebbe celarsi una notizia importante. Con l'arrivo dell'estate le famiglie troveranno più spazio per condividere del tempo insieme. Godetevelo. Sagittario, la solitudine fa paura a volte, ma può anche essere il momento più potente per riscoprirsi e rigenerarsi. Smettete di cercare qualcuno che vi completi, voi già lo siete. Se lavorate in proprio, potrebbe arrivare una proposta interessante. Capricorno, nella vita gli ostacoli sono inevitabili, ma chi ha la forza di perseverare riesce sempre a distinguersi. Valorizzate le persone che vi sono accanto da sempre, le vere amicizie sono rare e preziose. Acquario, giornata dal potenziale incerto. Tutto dipenderà dalla vostra capacità di restare concentrati. Avete anche paura di voltare pagina, ma il passato non può e non deve definire il vostro presente. Ogni giorno è una pagina bianca che potete riempire con nuove esperienze. Pesci, chi sta coltivando un progetto lavorativo non deve mollare proprio adesso. Siate più concentrati e attenti alle spese. Alcuni stanno riflettendo su un investimento interessante o su un cambiamento importante da fare. Oggi vi saluto con le parole di Marcel Proust. Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici. Sono i premurosi giardinieri che fanno fiorire la nostra anima. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume. Radio diffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia. Radio diffusione follonica, ma che energia!
4: Un mare di musica e simpatia. Radio diffusione follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate nel ramo lecchese del lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso. Nuova intensa attività esplosiva presente dal cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico in risalita e staziona su valori molto alti. L'avviso per l'aviazione da parte dell'INGV al momento rimane arancione. E intanto questa settimana sarà caratterizzata da un clima meno afoso, con rovesci anche intensi al nord e tempo soleggiato al sud. Bari oggi è l'unico bollino rosso per le ondate di calore. Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati americani. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah. Il bilancio è di 11 morti. L'Italia chiude in bellezza gli europei di Birmingham con altri due ori. La rissa Iepichino trionfa nella finale di salto in lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile è di bronzo. Altre due medaglie dalla maratona, con Reva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadra nella femminile. Il nostro paese ha vinto il medagliere agli europei 2026 di atletica, 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi e 22 all'ori complessivi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporale in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.

0: Sono le 8.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Bilancia, in amore come nel lavoro, meritate chiarezza e rispetto. Non accontentatevi di mezze attenzioni. Sarà una giornata frenetica, dedicata soprattutto al lavoro e alle faccende domestiche o a qualche commissione fuori casa. Scorpione, controllate bene i messaggi e le email oggi, perché tra le righe potrebbe celarsi una notizia importante. Con l'arrivo dell'estate le famiglie troveranno più spazio per condividere del tempo insieme. Godetevelo. Sagittario, la solitudine fa paura a volte, ma può anche essere il momento più potente per riscoprirsi e rigenerarsi. Smettete di cercare qualcuno che vi completi, voi già lo siete. Se lavorate in proprio, potrebbe arrivare una proposta interessante. Capricorno, nella vita gli ostacoli sono inevitabili, ma chi ha la forza di perseverare riesce sempre a distinguersi. Valorizzate le persone che vi sono accanto da sempre. Le vere amicizie sono rare e preziose. Acquario, giornata dal potenziale incerto. Tutto dipenderà dalla vostra capacità di restare concentrati. Avete anche paura di voltare pagina, ma il passato non può e non deve definire il vostro presente. Ogni giorno è una pagina bianca che potete riempire con nuove esperienze. Pesci, chi sta coltivando un progetto lavorativo non deve mollare proprio adesso. Siate più concentrati e attenti alle spese. Alcuni stanno riflettendo su un investimento interessante o su un cambiamento importante da fare. Oggi vi saluto con le parole di Marcel Proust. Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici. Sono i premurosi giardinieri che fanno fiorire la nostra anima. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Scade oggi la tregua USA-Iran dell'accordo di Islamabad e il braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato che lo dichiarerà territorio USA, ma Teheran replica che non basta un tweet. Raid di Israele e Libano contro Hezbollah, 11 vittime. Hamas chiede al Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza. Pioggia di droni ucraini su Mosca nella notte tra sabato e domenica, quasi 1500 quelli lanciati. E per il Ministero della Difesa russo l'attacco ucraino è stato il più massiccio registrato dall'inizio dell'anno. Gli attacchi sono proseguiti anche la scorsa notte, quando le forze armate ucraine hanno lanciato missili contro il villaggio di Koloshkovo, nella regione di Belgorod. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. Non è stato emesso alcun allarme tsunami, ma la nuova scossa arriva due giorni dopo un potente terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito la regione, provocando 53 vittime e 137 feriti, oltre 5.000 sfollati. Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci temporali anche intensi sull'Italia. Allerta gialla per 13 regioni. Precipitazioni previste su Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica a Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nel salto in lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. 5 medaglie arrivano invece dagli europei di nuoto, ma l'Italia chiude seconda nel medagliere. Per il calcio la Lazio saluta la Coppa Italia, battuta clamorosamente 2-0 dal Mantova all'Olimpico. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1, c'è un veicolo fermo tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma, altro veicolo in avaria tra Fabbro e Chiusi in direzione Firenze. Anche in A11 abbiamo un veicolo fermo tra Prato Ovest e Prato Est direzione Firenze. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, materiali dispersi e mezzi in lento movimento tra Empoli Est ed Empoli in direzione Livorno. Veniamo a Firenze per i cantieri della tranvia. Ricordo che dalle 21 di mercoledì 19 agosto scatta l'inversione del senso di marcia in via Mannelli tra viale Mazzini e via Villari, con l'assetto definitivo in vigore dal 22 agosto. Per i treni il 19336 Pisa Centrale via Reggio, ricordo, è cancellato per un ritardo, viaggiatori che possono utilizzare il 19388. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.

0: ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buona giornata da Alberto Serpi. Sono tante le curiosità di Speaker Slot Machine. Eccone un'altra, relativa a Piazza Navona. Sotto quella che sembra una semplice piazza si nasconde una storia sorprendente. Piazza Navona, con la sua forma allungata e il lato curvo, è in realtà il calco perfetto dello stadio fatto costruire dall'imperatore Domiziano nell'86 d.C. Un'arena per gare atletiche lunga 276 metri, larga 106, capace di accogliere fino a 30.000 spettatori. Con il passare dei secoli e l'arrivo del Medioevo, lo stadio venne abbandonato e progressivamente sepolto da terre e detriti. Ma invece di essere demolito, accadde qualcosa di unico. Le nuove costruzioni sorsero direttamente sulla sua struttura, seguendone fedelmente la forma. È così che la piazza ha mantenuto intatta la sagoma originaria dello stadio, senza alcun progetto urbanistico. Ancora oggi, scendendo a circa 4,5 metri sotto il livello stradale, si possono vedere le arcate e i resti originali. In pratica, ogni volta che attraversi Piazza Navona, stai camminando sopra un'antica arena romana, ancora perfettamente disegnata nella città moderna. La musica torna protagonista su RDF Web Radio. Vi lascio alla musica e ad un prossimo appuntamento di Speaker Slot Machine. Ciao a tutti da Alberto Serpi.

0: Fresco.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
15: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21. Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
2: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
1: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.
3: Che hai sulla pelle.
4: 1983.

0: Sono le 9:50.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
3: Buona giornata a tutti, sono Stefano Donnini e quest'oggi la Speak Slot Machine ha deciso che sarò io la vostra voce per parlarvi delle biblioteche del ghiaccio. I ghiacciai delle nostre montagne stanno scomparendo a una velocità allarmante e con loro stiamo perdendo il più grande archivio climatico della Terra. Le carote di ghiaccio estratte in profondità intrappolano infatti microscopiche bolle d'aria antiche, pollini e ceneri vulcaniche, permettendoci di studiare com'era l'atmosfera millenni fa. Per non perdere per sempre questa memoria, gli scienziati hanno lanciato il progetto Ice Memory. Corrono contro il tempo per trivellare e prelevare campione dai ghiacciai più a rischio, dalle Ande alle Alpi, per poi trasportarli nel luogo più sicuro e freddo del pianeta, l'Antartide. Lì verranno stoccati in una biblioteca sotterranea di ghiaccio a disposizione delle future generazioni di ricercatori. Il mio tempo è scaduto, grazie per l'ascolto da Stefano Donnini e adesso alzate volume perché c'è la musica di Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Scade oggi la tregua USA-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Trump annuncia che lo dichiarerà territorio americano. Raid di Israele e Libano contro Hezbollah, 11 morti. Hamas chiede al Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza. Pioggia di droni ucraini su Mosca nella notte tra sabato e domenica, quasi 1500 quelli lanciati. E per il Ministero della Difesa russo, l'attacco ucraino è stato il più massiccio registrato dall'inizio dell'anno. Gli attacchi sono proseguiti anche la scorsa notte, quando le forze armate ucraine hanno lanciato missili contro il villaggio di Koloskovo, nella regione di Belgorod. Torna a preoccupare l'Etna. Il livello di allerta per l'aviazione è risalito da arancione a rosso nella serata di ieri, dopo la nuova attività esplosiva al cratere Voragine. È stata segnalata una caduta di cenere verso sud-est, con la nube che si muove nella stessa direzione, quella dell'aeroporto di Catania. La Guardia di Finanza di Napoli ha arrestato un cittadino italiano sequestrando circa 2 kg di hashish, sequestrate inoltre 3 pistole e munizioni, nonché materiale usato per il confezionamento della droga. L'uomo è ora nel carcere di Napoli Poggio Reale. Italia chiude in bellezza gli europei di atletica a Birmingham con altri 2 ori. Larissa Iapichino trionfa nel salto in lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. 5 medaglie arrivano invece dagli europei di nuoto, ma l'Italia chiude seconda nel medagliere. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporale in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
4: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
5: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

Ciao a tutti da Stefano Donnini, la Speaker Slot Machine mi ha scelto per parlarvi del volo più breve del mondo. Mentre molte persone si preparano a voli intercontinentali di 12 ore, esiste una rotta commerciale che dura meno di una canzone pop. Si tratta del collegamento tra le isole scozzesi di Westray e Papa Westray. La distanza è di soli 2,7 km. In condizioni di vento favorevole, il volo può durare appena 53 secondi, mentre il tempo medio è di circa 1,5 minuti. È un servizio essenziale per gli abitanti delle isole come insegnanti e operatori sanitari. Non c'è tempo per il servizio di bordo né per raddrizzare lo schienale. L'aereo decolla e quasi istantaneamente inizia la manovra di atterraggio. È ufficialmente riconosciuto dal Guinness dei primati come il volo di linea più corto del pianeta. La nostra Speaker Slot Machine si prende una pausa, ma voi continuate ad ascoltare la musica di RDF. Ciao a tutti da Stefano Donnini.

Di nuovo buona giornata a tutti e benvenuti a Speaker Slot Machine con le nostre curiosità che arrivano da tutto il mondo. Ebbene, questa giornata voglio subito iniziare parlandovi della bevanda che solitamente viene ottenuta dalla fermentazione del malto di orzo ed aromatizzata dal luppolo, conosciuta con il nome di birra. Viene prodotta da migliaia di anni, pensate un po'. La prima testimonianza di produzione risale a circa 700 anni fa. Sapete che, sempre parlando di cose buone da bere, che il nome del famoso marchio di champagne francese Dom Pérignon deriva dall'abate benedettino che ha inventato questa bevanda, ovvero Dom Pierre Pérignon. Adesso una notizia molto curiosa, perché parliamo spesso di fotografia, specie adesso con il web, con i telefonini in mano, riusciamo sempre ad avere un angolo per poter scattare una foto. Ma la parola fotografia, dovete sapere, che deriva dall'unione delle parole greche photos, che significa luce, e grafia, che significa scrittura. Il significato, in pratica, letterario di questa parola è scrivere con la luce. Bene, abbiamo terminato per questa edizione brevissima flash di Speaker Slot Machine. Grazie a tutti quanti da parte di Mario per avermi seguito, e adesso musica su RDF Web.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: La Speaker Slot Machine questa volta ha scelto me. Una buona giornata a tutti da Paolo. Conoscete questi versi? Siena mi fe, disfecemi maremma. Poche parole mortali scritte da Dante Alighieri nel Purgatorio per raccontare una delle storie più malinconiche della nostra terra. Oggi vi porto a Gavorrano, dove i resti di Castel di Pietra svettono ancora come testimoni silenziosi del destino di Pia dei Tolomei. Nata nella nobiltà senese, Pia andò in sposa Anello dei Pannocchieschi, signore appunto del castello, ma quella che doveva essere una storia di potere si trasformò in una tragedia. La leggenda vuole che Nello, desideroso di nuove nozze o accecato dalla gelosia, la fece precipitare dal punto più alto del maniero, un balzo nel vuoto oggi tristemente noto come il salto della contessa. Ma fu davvero un omicidio? Gli storici ancora si dividono tra il delitto passionale e la morte per malaria che all'epoca appunto flagellava queste paludi. Ogni anno Gavorrano celebra la sua signora con il salto della contessa, una rievocazione storica che trasforma il borgo in un teatro medievale. Se passate sotto quelle mura del castello al tramonto, prestate attenzione al vento. I locali dicono che l'anima di Pia sia ancora lì a cercare quella giustizia che la storia forse le ha negato. E con questo concludiamo anche l'appuntamento con la Speaker Slot Machine e la musica ritorna a Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Yeah. 2019.

0: Sapore di sale.
1: Mille 1962.

0: solo alfa, solo gamma.
1: Avete ascoltato Sapore di sale.
2: Due grandi

0: Ciao a tutti, sono Stefano Donnini e quest'oggi la Speak Slot Machine mi ha scelto per parlarvi del ritorno dei voli supersonici. Allacciamo le cinture e partiamo subito. Infatti, dall'ultimo volo del Concorde avvenuto nel 2003, abbiamo smesso di volare più veloci del suono, ma l'era supersonica commerciale sta per tornare. Diverse start-up aerospaziali stanno testando nuovi velivoli progettati per viaggiare a oltre Mach 1.7, circa 2100 km orari. In grado di collegare Londra a New York in sole 3 ore e mezza. La vera innovazione rispetto al Concorde? La sostenibilità e il rumore. Questi nuovi aerei infatti sono progettati per attenuare il famigerato boom sonico, riducendolo a un sordo tonfo, permettendo di volare sopra i continenti, e puntano a utilizzare esclusivamente carburanti per l'aviazione sostenibili, promettendo un'impronta di carbonio pari a zero. Il futuro dei viaggi è di nuovo veloce. Un saluto a tutti. Il mio tempo è scaduto, grazie per l'ascolto da Stefano Donnini e adesso alzate il volume perché c'è la musica di Radio Diffusione Follonica.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli in questo nuovo inizio di settimana. Ariete, affrontate la giornata con prudenza. Per evitare di complicare i giorni successivi, è importante che ogni dettaglio sia ben gestito oggi. Non date per scontata la presenza delle persone che vi vogliono bene. Toro, la giornata sarà scandita da impegni e corse continue oggi, ma nel tardo pomeriggio riuscirete finalmente a rallentare un po'. Sul piano sentimentale, il legame con il partner sembrerà più intenso del solito. Gemelli, vi state dando molto da fare per far quadrare i conti e garantire stabilità a voi e, se li avete, anche ai vostri figli. La buona notizia è che l'estate porterà una ventata di sollievo, anche dal punto di vista economico e finanziario. Cancro, non vergognatevi delle difficoltà che state vivendo. State facendo il massimo con ciò che avete. Non trascurate il vostro cuore e le vostre emozioni. Anche se l'amore sembra un lusso, è una delle poche cose che nutre, senza togliere. Leone, in casa o nel lavoro c'è qualcosa che vi pesa, ma voi evitate le discussioni sterili. Non ne vale davvero la pena. Ritagliatevi qualche momento per respirare profondamente, meditare e lasciare andare le tensioni. Vergine, ultimamente vi sentite persi. Fermatevi, respirate e ricominciate. Non è mai troppo tardi per cambiare strada o per riprendere in mano un sogno lasciato nel cassetto. In amore osate essere autentici. Bilancia. In amore, come nel lavoro, meritate chiarezza e rispetto. Non accontentatevi di mezze attenzioni. Sarà una giornata frenetica, dedicata soprattutto al lavoro e alle faccende domestiche o a qualche commissione fuori casa. Scorpione, controllate bene i messaggi e le email oggi, perché tra le righe potrebbe celarsi una notizia importante. Con l'arrivo dell'estate le famiglie troveranno più spazio per condividere del tempo insieme. Godetevelo. Sagittario, la solitudine fa paura a volte, ma può anche essere il momento più potente per riscoprirsi e rigenerarsi. Smettete di cercare qualcuno che vi completi, voi già lo siete. Se lavorate in proprio, potrebbe arrivare una proposta interessante. Capricorno, nella vita gli ostacoli sono inevitabili, ma chi ha la forza di perseverare riesce sempre a distinguersi. Valorizzate le persone che vi sono accanto da sempre, le vere amicizie sono rare e preziose. Acquario, giornata dal potenziale incerto. Tutto dipenderà dalla vostra capacità di restare concentrati. Avete anche paura di voltare pagina, ma il passato non può e non deve definire il vostro presente. Ogni giorno è una pagina bianca che potete riempire con nuove esperienze. Pesci, chi sta coltivando un progetto lavorativo non deve mollare proprio adesso. Siate più concentrati e attenti alle spese. Alcuni stanno riflettendo su un investimento interessante o su un cambiamento importante da fare.

0: Oggi vi saluto con le parole di Marcel Proust. Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici. Sono i premurosi giardinieri che fanno fiorire la nostra anima. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile, siamo qui per lo Speaker Slot Machine. Parliamo di un Guinness World Record veramente impressionante. La più grande formazione con tuta alare senza prese riconosciuta dalla Federation Aeronautic International. Pensate un po', nel 2018 ben 61 paracadutisti che indossavano una tuta alare e guidati da Thai Airways si sono lanciati da tre aerei dall'altezza di 4100 metri di quota per poi riunirsi all'altezza più o meno di 1600 metri in una spettacolare formazione a diamante multicolor. Tutto questo è avvenuto a Paris Valley in California. I paracadutisti dovevano volare in una formazione ravvicinata senza però tenersi l'un con l'altro e dovevano occupare degli spazi aerei ben predestinati. Il record è stato raggiunto e certificato e per questo appare nel Guinness World Record. Con questo è tutto, Simona vi saluta e ci diamo appuntamento alla prossima edizione della Speaker Slot Machine. Vi lascio con la musica di RDF Web Radio.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. I primi allarmi erano scattati già nella serata di domenica, poche ore dalla riapertura dello scalo. Scade oggi la tregua USA-Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz con Trump che annuncia che lo dichiarerà territorio americano. Intanto l'inviato statunitense Kushner incontrerà oggi il primo ministro israeliano Netanyahu dopo aver avuto colloqui con i leader di Hamas in Egitto volti a rilanciare il piano di pace per Gaza. Notte tranquilla per Nicola Maggiotto, il 21enne trevigiano rimasto vittima di un'aggressione mercoledì scorso a Barcellona e ricoverato in terapia intensiva per le ferite riportate al capo. Nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che mantengono il giovane in vita. Una 18enne in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerredda sulla costa sud-occidentale della Sardegna. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture dopo essere stata colpita e un principio di annegamento. Lorenzo Musetti vince all'esordio al Masters 1000 di Cincinnati e batte il tedesco Altmaier in 2-7 in 1:29 di gioco. Fuori invece Lorenzo Sonego, battuto da Tiafoe in 2-7. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un viaggio bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Attenzione sulla A12, temporali tra Pisa Centro e Colle Salvetti, si raccomanda la massima prudenza alla guida. In A1 direzione Bologna, code a tratti, rallentamenti tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico in direzione Firenze. In A1 direzione Bologna si segnalano code a tratti tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico. Mentre in direzione Firenze il traffico è lento tra Incisa, Reggello e Firenze Sud. E a Firenze cantieri per la tranvia, riorganizzazione della mobilità urbana dalle 21 di mercoledì 19 è prevista l'inversione del senso di marcia nel tratto basso di via Mannelli tra viale Mazzini e via Villari, assetto definitivo che entrerà in vigore il 22 agosto. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune.

0: La diffusione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 11:05.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. Creata da Marta Kaufman e David Crane, Friends è stata prodotta dal 1994 al 2004 da NBC e racconta le avventure soprattutto sentimentali e molto tragicomiche di sei amici, le ragazze Rachel, Monica e Phoebe e i ragazzi Joey, Chandler e Ross. La chiusura della serie, trasmessa il 6 maggio del 2004, fu vista da circa 52 milioni e mezzo di persone, diventando il quarto series final più visto della storia della televisione, nonché l'episodio di una serie più visto del decennio. La sitcom ricevette una candidatura agli Emmy Award, vincendo il premio come miglior commedia per l'ottava stagione, nel 2002. Lo show occupa il 21esimo posto nella classifica delle migliori serie commedia di tutti i tempi. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi do appuntamento al prossimo Speaker Slot Machine.

Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile. Siamo qui insieme per un'altra edizione della Speaker Slot Machine. Oggi andremo a parlare delle bellezze della Maremma. In questo periodo in cui Follonica è letteralmente invasa dai turisti che vanno al mare, io invece voglio segnalarvi delle località che vanno a completare la visita della Maremma. Oggi parliamo di un posto mistico dove una leggenda parla che un giorno il dio Saturno, scagliando una saetta, questa si è conficcata in un terreno e da lì ha cominciato a sgorgare dell'acqua calda. Di che cosa sto parlando? Sto parlando delle terme di Saturnia. Saturnia e la sua zona termale si trova nel comune di Manciano, distante da Follonica, circa un'ora e mezzo di macchina, e comunque rimaniamo sempre nella provincia di Grosseto. Ci sono tre complessi termali ben distinti: il parco naturale di Saturnia, le terme spa, il Golf Resort, ma soprattutto io vi voglio segnalare le cascate del Molino, che è una zona affascinante, la cosa più bella da vedere all'arrivo delle terme di Saturnia, ed è soprattutto tutto a titolo gratuito, quindi uno ci può andare ed immergersi nell'acqua, che ha delle proprietà e dei benefici terapeutici veramente molto importanti, tutti i giorni dell'anno, a qualsiasi ora, perché è sempre aperta 24 ore al giorno. Ovviamente la zona è attrezzata, c'è un bar vicino, ci sono servizi igienici, spogliatoi, docce pubbliche, ma soprattutto avrete modo di immergervi in un'acqua che ha delle proprietà benefiche importanti, con una temperatura costante 37 gradi centigradi per tutto l'anno. Io tra le altre cose preferisco andarci sempre d'inverno, perché fare il bagno d'inverno quando è freddo in quest'acqua è veramente una sensazione incredibile. Quindi se volete seguire il mio consiglio, dirigetevi verso Grosseto, proseguite verso Manciano e poi piano piano arriverete alle terme di Saturnia. Con questo concludo, Simona vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima edizione della Speaker Slot Machine. Ciao!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

altro giro di slot. Un cordiale saluto a tutti da parte di Paolo. In questo appuntamento voglio parlarvi di un luogo affascinante, una mezzaluna di sabbia chiarissima, incastonata come un diamante tra il verde profondo della macchia mediterranea e l'azzurro infinito del mare toscano. Siamo nel cuore della riserva di Scarlino, appunto a Cala Violina, un luogo dove il paesaggio per la sua bellezza sembra dipinto. Qui il tempo sembra essersi fermato. Alle vostre spalle i sentieri profumano di rosmarino e lentisco. Davanti a voi l'acqua così trasparente da lasciar contare i granelli di quarzo sul fondo. Ma la vera magia accade sotto i vostri piedi. Questa non è una spiaggia comune, è uno strumento musicale a cielo aperto. Il suo nome nasce da un fenomeno antico e poetico. Quando il silenzio avvolge la caletta, camminando sulla sabbia asciutta si sprigiona un suono vibrante, un lamento dolce che ricalca appunto le note di un violino. È il respiro della terra che risponde al tocco dei passi, una melodia segreta che trasforma una semplice passeggiata in una danza con la natura. Cala Violina non si visita soltanto, si ascolta, si respira e si contempla. È il rifugio perfetto per chi cerca la bellezza pura, lontano dal rumore del mondo. Magari però questo se la frequentate in inverno. In estate però ricordate, visto l'affluenza, di prenotare il vostro posto in questo paradiso, perché da alcuni anni l'accesso è a numero limitato. Adesso la musica prosegue ancora qui su Radio Diffusione Follonica e appuntamento alle prossime Speaker Slot Machine.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Speaker Slot Machine. Ciao a tutti, tante curiosità e notizie nella Speaker Slot Machine. Io sono Alberto Serpi e voglio parlarvi di energia verde. Non in un grande laboratorio americano, ma in un piccolo borgo della Toscana, l'Arderello, 4 luglio 1904. L'ingegnere Piero Ginori Conti riuscì ad accendere 5 lampadine usando solo il vapore che emergeva dal sottosuolo. Era la prima volta nella storia che il calore della terra veniva trasformato in elettricità. 7 anni dopo, nel 1911, nasce nello stesso luogo la prima centrale geotermoelettrica industriale al mondo, capace di produrre energia in modo continuo, e da allora non si è più fermata. Oggi l'area conta decine di impianti, gestiti da Enel Green Power, per una potenza complessiva di circa 800 MW, energia sufficiente ad alimentare circa 1 milione di famiglie ogni anno. Altre notizie e altre curiosità nei prossimi appuntamenti di Speaker Slot Machine. Buona giornata da Alberto Serpi.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale. Intanto arrivano nuove limitazioni all'aeroporto di Catania. Fino alle 14 limitate le attività di volo in arrivo, pari a 5 aerei ogni ora. Un detenuto è stato ferito una gamba da un colpo di pistola esploso da un agente della polizia penitenziaria durante un tentativo di fuga dall'ospedale Santo Stefano di Prato. L'uomo marocchino era stato arrestato poco prima, quando era stato sorpreso mentre lanciava dall'esterno un plico contenente sostanza stupefacente all'interno del carcere della Dogaia. L'Iran avrebbe trascorso i due mesi successivi alla firma del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti per prepararsi a un'intensificazione dei combattimenti. Lo scrive il Wall Street Journal, affermando che funzionari dell'intelligence araba hanno segnalato un cambiamento strategico tra i vertici iraniani. Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci e temporali anche intensi sull'Italia. Allerta gialla per 13 regioni. Precipitazioni previste su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna e in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Calcio Cagliari in ansia per le condizioni di Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Ufficiale intanto l'arrivo di Lucumi alla Juventus. Bianconeri stanno per abbracciare anche il portiere vicario che arriverà in prestito dal Tottenham. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporale in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: diffusione fluorica. Ora esatta.
1: Sono le 12:28.
2: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
3: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
2: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
3: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale.
1: Sweet. 2016.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia qui.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. USA e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni col memorandum di Islamabad. Intanto l'inviato statunitense Kushner incontrerà il primo ministro israeliano Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza. Walter Lavitola si prepara a tornare in aula per tentare di fare chiarezza su alcuni dei passaggi più controversi dell'inchiesta che lo vede accusato di essere il mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci. Davanti ai magistrati l'ex faccendiere dovrà cercare di fugare dubbi legati ad aspetti della sua testimonianza ritenuti verosimili dagli inquirenti. È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata. Intanto nuove limitazioni all'aeroporto di Catania, fino alle 14 limitate le attività di volo. Una 18enne in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerredda in Sardegna. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture dopo essere stata colpita e un principio di annegamento. Arrestato il presunto scafista. L'attaccante del Cagliari, Yael Trippier, in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Il giocatore si sarebbe trovato in un punto dove l'acqua è più alta e ha avuto difficoltà non sapendo nuotare. Le sue condizioni sono gravi. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporale in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: for the children.
1: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e portaci al mare con

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Un uomo di 43 anni di Dolo, Venezia, è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso la sua ex compagna Tania Terrina di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione di Campo Nogara. La scoperta dei due cadaveri è avvenuta nella tarda serata di ieri. Ennesima tragedia nelle acque del Mediterraneo centrale. La Life Support di Emergency ha soccorso in mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Sono gravi le condizioni di Yael Trapi, il calciatore di 20 anni del Cagliari, ricoverato da ieri sera nel reparto rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in seguito ad un principio di annegamento in una piscina di una villa di Porto Cervo, in Costa Smeralda. Il giovane è in coma farmacologico. L'Iran afferma di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Intanto, nel giorno in cui scade il cessate il fuoco di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran, Trump ribadisce l'obiettivo numero uno è che Teheran non possegga l'arma nucleare. Cinema Odissea di Christopher Nolan torna al vertice della classifica Cinetel. Scende così al secondo posto Spider-Man, Brand New Day. A completare il podio la new entry La fine di Oak Street. Incassi in calo del 43% rispetto allo scorso weekend. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Nord e Barberino. Sulla A12 per traffico intenso, code a tratti tra il bivio per Viareggio e il bivio per la A15 in direzione Genova. Sulla A15 per lavori 4 km di coda tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti.
3: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Radio diffusione, Follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radio diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buona giornata da Radio Diffusione Follonica e da Michele Nannini. Inizia quest'oggi il nuovo appuntamento con le iniziative di Radio Diffusione Follonica e la vetrina che la nostra web radio dedica da ora in poi alle associazioni del territorio, non solo quelle di volontariato, quelle economiche, quelle sociali, quelle sportive, insomma chi a Follonica si associa per fare qualcosa per il territorio. Il primo appuntamento che abbiamo è con l'Associazione Ristoratori di Follonica, presieduta da Michele Cocola. Ce l'ascoltiamo nei prossimi minuti, ci fermeremo per qualche pausa musicale. Intanto adesso diamo la linea e ascoltiamo assieme il presidente Michele Cocola dell'Associazione Ristoratori Follonica. Siamo con Michele Cocola, presidente dell'Associazione Ristoratori Follonica. Buona giornata Michele.
2: Buongiorno,
1: raccontaci quello che è l'Associazione Ristoratori. Già il nome suggerisce la declinazione dell'associazione, però presentiamola bene agli ascoltatori.
2: L'Associazione Ristoratori è un folto gruppo di persone e di attività che ci sono nella città di Follonica. Nasce dalle cosiddette ceneri dell'Associazione Ristoranti Città di Follonica. Abbiamo voluto fermare la vecchia associazione per far nascere questa nuova associazione in modo da allargare un po' di più anche alle altre attività, vale a dire chiamandola ristoratori comprende anche la gastronomia, la pizzeria, perché al nostro interno ci sono anche colleghi appunto che hanno gastronomia, hanno la pizzeria, e non ci sembrava giusto tenerli e toglierli dall'associazione.
1: Quindi è un lavoro che prosegue un qualcosa di già iniziato, quindi l'idea di strutturare un soggetto unico che possa collaborare fra sé, collaborare con le associazioni altre, con le istituzioni, era già presente e adesso questa è un po' un'evoluzione che avete fatto.
2: Esattamente, diciamo che si è formalizzata a livello legale anche. Siamo formalmente, abbiamo iniziato un percorso anche col RUNS in modo da poter avere anche collaborazioni con l'amministrazione comunale e quant'altro, insomma.
1: Quindi quanti siete attualmente più o meno?
2: Attualmente siamo vicino alla trentina, mi pare esattamente 28, guarda, in questo momento. Ci sono altri che devono ancora fare la tessera, però abbiamo avuto ancora già richieste, perché visto i lavori che stiamo facendo sembra che l'interesse stia aumentando.
1: Anche perché Follonica è una città tipicamente turistica, che vive di turismo molto nel periodo estivo, però sta dimostrando di avere una vitalità anche al di fuori del periodo estivo, con eventi, cito il carnevale, cito i festival, cito i raggruppamenti e le finali sportive. Quindi il ristoratore è una figura fondamentale non solo nell'estate, anche per creare eventi e per creare una ristorazione di un certo tipo per tutto l'anno.
2: In effetti chi ha, diciamo così, voluto fortemente questo cambio sono, non a caso, sono proprio quelle attività che sono aperte tutto l'anno nella città di Follonica. Anche perché abbiamo ritenuto opportuno, sono tutti, ma tutti, veramente tutti, non ce n'è uno che abbia detto no o uno che si sia astenuto, quindi a larga maggioranza, capito che l'importanza per noi è che la città di Follonica funzioni. Ma è molto semplice: se la città di Follonica funziona, tutte le nostre attività funzionano, e non
1: quindi
2: solo le
1: assieme
2: nostre. Quindi
1: si ragiona molto bene,
2: esatto.
1: Siete anche più strutturati e più, tra virgolette, potenti per poter rimanere su questo tipo di mercato.
2: Esatto, non solo, ma proprio all'interno del nostro statuto abbiamo messo un punto fondamentale, cioè quello di collaborare con tutti coloro che abbiano delle iniziative per Follonica. Ti faccio un esempio, guarda l'ultimo rally, guarda il carnevale. Carnevale ha voluto la nostra collaborazione, abbiamo detto subito sì senza pensarci. Il rally ha voluto la nostra collaborazione, abbiamo detto subito sì senza pensarci. Proprio perché ci sono delle iniziative per la città di Follonica. Questo per noi è molto molto importante. Che non racchiude soltanto la cucina in sé.
1: Certo.
2: Ma è proprio una promozione per la città.
1: Non a caso uno dei biglietti da visita anche dell'associazione è il percorso di certificazione del tortello Mare in Mano, che ha visto nei mesi scorsi, nelle scorse settimane, alcune iniziative che a quanto ho capito saranno però una costante, diciamo, di tutto l'anno per arrivare non solo come ristoratore Follonica, ma in generale a ottenere questo importante riconoscimento che poi è fondamentale per il territorio.
2: Certo, questo è solo uno delle tante iniziative al quale ci tenevamo, tra l'altro in maniera particolare abbiamo creato proprio un mese per il tortello, per arrivare con l'associazione del tortello Mare in Mano, anzi è diventato un consorzio mi sembra, per arrivare a questo riconoscimento, che è un riconoscimento non solo per i ristoratori, ma è proprio un riconoscimento del territorio.
1: Certo. Ci fermiamo qualche secondo, un piccolo brano, e poi torniamo con l'associazione Ristoratori Follonica.

0: Su RDF on air, Follonica on air, le associazioni del territorio si raccontano e raccontano la loro attività. Oggi su Radio Diffusione Follonica l'associazione Ristoratori con Michele Coccola.
1: Collaborazioni con associazioni, quindi oltre al Carnevale, hai citato il Rally, altre associazioni che lavorano sul volontariato e sul sociale, per creare appunto una rete, far vedere che Follonica riesce a fare qualcosa di importante e di bello mettendo insieme le varie
2: vi posso citare l'ultima collaborazione, ma proprio l'ultima, proprio di questi giorni, di questi mesi, che terminerà a ottobre con la Croce Rossa. La Croce Rossa, essendo proprio una nostra città stagionale, quindi durante i mesi estivi aumentiamo in maniera, come si dice,
1: esponenziale
2: il numero delle presenze, la Croce Rossa si organizza e fa venire e ospita un sacco di giovani pionieri che vogliono fare la loro esperienza qui nella sede di Follonica. Hanno chiesto la nostra collaborazione per poter ospitare questi ragazzi la sera quando andranno a cercare un posto dove mangiare, vi dicendo, e noi chiaramente abbiamo detto subito di sì. Hanno fatto un grandissimo lavoro, una bellissima cartellina dove fanno vedere la nostra città, dove spiegano quello che si può fare nella nostra città. Ecco, queste sono le cose che a noi interessano. Ripeto, anzi sarò ripetitivo, ma lo ripeto ancora una volta: promozione per la città.
1: Quindi tutti nel proprio ambito, nel proprio ruolo, come associazioni, secondo quello che vedete voi come statuto, devono lavorare per far crescere proprio l'immagine e il nome di Follonica.
2: Esatto, questo è. Un altro, faccio pubblicità a una nuova associazione, se volete, che è quella del GEF, al quale, quando me l'hanno proposto, l'ho proposto ai nostri associati. Anche loro faranno eventi per la città di Follonica e quant'altro. Abbiamo detto subito sì, noi siamo pronti.
1: È proprio bello anche questo sentore che c'è, insomma, nella città, che le varie anime si intrecciano e collaborano, magari non sempre, però c'è un evento, un'occasione, e questa apertura mi sembra sia sempre più evidente, non solo da parte vostra ma più in generale. Vedo contaminazioni e collaborazioni che stanno aumentando, e questo è importante per il territorio e per la città comunque.
2: Sì, esatto, è la cosa che fa più piacere a noi, anche sempre per il solito motivo, insomma, poter parlare sempre della città, far sì che non solo dai vicini, insomma, dai paesi limitrofi, ma soprattutto da lontano vengono a vedere la nostra città. Anche perché vi porto l'esempio di questo weekend di giugno. Preparato al meglio questo weekend, tutti coloro che sono passati a piedi, in bici, hanno visitato la nostra città, si sono fermati a mangiare, hanno visto.
1: E gli rimane qualcosa.
2: Rimane un qualcosa che ti porta a dire la prossima volta dove si va: ma andiamo a Follonica, ci siamo solo passati in bicicletta, cavolo, era bello. Questo è. Quando va via la gente dal mio ristorante e dice: che bel ricordo che mi avete lasciato, ci organizzeremo meglio, perché hanno fatto un mordi e fuggi, vuol dire che abbiamo vinto.
1: Associazione Ristoratori, dicevi, perché si comprende tutto quello che è gastronomia e ristorazione. Ognuno per le proprie peculiarità, per il proprio tipo di locale. Mi sembra comunque che da qualche anno Follonica stia cercando di offrire una ristorazione sempre elevata verso una qualità alta, cioè ci sono più possibilità per chi vuole mangiare e magari non ha nemmeno troppo occhio allo spendere qualcosa di più, trova qualcosa di buono e di interessante. È secondo te una delle strade possibili per aumentare proprio la fila anche della città?
2: Follonica, io sono qui, non sono nato a Follonica, sono ospite di questa meravigliosa città, mi ritengo sempre un ospite da 30 anni oramai, e ho notato veramente un grande cambiamento. la qualità si è elevata tantissimo. Se prima, mi tocca dirlo, c'erano due, tre locali di nicchia dove dici, oh, guarda, andiamo lì, si spende di più ma si mangia bene, ora si può dire, Madonna, è pieno, posso andare tranquillamente da quell'altra parte, Madonna, è pieno anche di là, vado da quell'altro, perché la qualità si è veramente elevata. E questo è un punto di forza, è un punto di forza. Questo sta a noi, continuare a mantenere questa qualità e portarla sempre più in alto. Perché quando si va via da una città non si dice mi viene dal trabaccolo, ho mangiato male o ho mangiato bene, ma si dice a Follonica ho mangiato bene o ho mangiato male. Quindi noi dobbiamo capire questo, che se tutti facciamo bene da mangiare nessuno potrà andare via dicendo ho mangiato male a Follonica, ma insomma a Follonica si mangia bene. Guardate come suona diverso, certo, a Follonica, perché questo è quello che i turisti fanno, certo, vanno via parlando della città, non del posto specifico.
0: Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco dopo un brano musicale.

0: Italia Starter Park.
1: Follonica On Air è l'appuntamento che Radio Diffusione Follonica dedica alle associazioni del territorio. Siamo con Michele Coccola dell'Associazione Ristoratori Follonica.
2: Non solo a Follonica, ma in tutto il territorio si sta puntando sempre di più verso un turismo che comprende anche un recupero e una valorizzazione dell'enogastronomia in generale. Abbiamo dei vini fantastici, abbiamo una cucina di nicchia molto importante, quindi l'enogastronomia può diventare un volano ancora ulteriore, non solo per Follonica stessa, adesso allarghiamoci un po', perché comunque a pochi chilometri abbiamo tante belle realtà. Quindi come potrebbe essere un'idea di sviluppo turistico proprio legato all'enogastronomia, quindi cercare di mettere insieme le eccellenze enogastronomiche del territorio?
3: Ma io in tutti questi anni ho sempre visto questo tratto della Toscana, che è la Maremma, come un punto di forza. Io stesso vado molto spesso, io amo andare a mangiare, tra le altre cose, ho tanti colleghi, amo andarli a visitare, a vedere cosa fanno, cosa non fanno, proprio perché mi piace mangiare e mi piace bere. Ho visto veramente, mi ripeto, una qualità elevarsi sotto questo aspetto. La gente che viene in Maremma a cercare il vino, a cercare il cibo, a cercare l'olio. Proprio ieri sera complimenti mega galattici per un olio a crudo da mettere, cose molto importanti. Quando hanno visto hanno detto: ah, ma è del territorio, dove si può comprare? Io ho vinto,
2: quindi si torna al discorso.
3: Il mio territorio ha vinto, perché questo signore stamani mi hanno telefonato e mi hanno detto: grazie Michele. Questi signori erano già lì al frantoio a comprare l'olio. Vuol dire aver vinto, questo è. E questa cosa sta succedendo in tutti i settori, sta succedendo col vino. Poi ognuno nella propria azienda, certo, ha i propri canali, ma io sto parlando del nostro territorio. Quando avvengono queste cose vuol dire che noi stiamo vincendo, e questo è veramente molto importante.
2: Affrontiamo anche un argomento forse un po' più spinoso, però che è legato comunque all'attività della ristorazione e dei ristoratori. La difficoltà o meno, ti chiedo, se c'è nel trovare soprattutto personale adeguato, personale che si possa anche mettere in gioco e possa essere anche stesso un valore aggiunto, perché se tu prendi una persona magari anche stagionale, perché molti locali lavorano così, però te lo formi e te lo porti avanti, anche quello potrebbe essere un piccolo tassello che fa sì che la ristorazione si eleva e si fa bella anche con quello, anche con un personale che sa interagire con il pubblico, con il cliente.
3: Questo è un argomento non spinoso, ci sono proprio le pale dei fichi d'India che ci vengono addosso.
2: È un po' trasversale, non è solo follonichese o dei ristoratori di Follonica.
3: Purtroppo c'è una difficoltà nel reperire il personale che è veramente enorme. Non abbiamo ragazzi oggi che amano. Purtroppo io uso questi termini, che amano questo lavoro. Questo lavoro serve per mettersi la paga in tasca, la paghetta, come succedeva una volta. Non lo si fa perché voglio imparare un mestiere, voglio. E questo ci mette veramente in difficoltà. Ho letto sui social un sacco di commenti, ecco, questo lo voglio dire, un sacco di commenti veramente brutti e balordi. Non amo scrivere sui social, per chi mi conosce lo sa, però vorrei che arrivassero alle orecchie a quei signori che scrivono: pagate il personale, vedrete che vi rimane. Bene, io invito questi signori a venire qui da me e dirmelo in faccia, così ne parliamo tranquillamente al posto di fare i leoni da tastiera, e gli faccio vedere cosa prendono i ragazzi, gli faccio vedere le buste paghe, gli faccio vedere le tredicesime, le quattordicesime e via dicendo. Ci sono colleghi che hanno fatto la scelta come me di rimanere aperti tutto l'anno, quindi le persone che lavorano da noi lavorano anche a tempo indeterminato, e facciamo una difficoltà enorme a fare tutto questo. Siamo pieni di ragazzi extracomunitari che cercano lavoro, non abbiamo studenti, cosa che io adoro invece, per esempio, li vorrei tutti qui, però nel nostro lavoro sappiamo benissimo che lavoriamo la sera, abbiamo delle regole veramente terrificanti, questi ragazzi non possono portare una birra al tavolo, alle 10 devono smettere di lavorare, vedete che tutto diventa molto difficile, molto complicato.
1: Con Michele Coccola, presidente dell'Associazione Ristoratori Follonica, raccontiamo quella che è l'attività dell'associazione in questi mesi. Ci fermiamo per l'ultimo brano musicale, fra poco torniamo con l'ultima parte dell'intervista.

0: IF abbiamo in ospite Michele Cocola dell'Associazione Ristoratori Follonica per il nuovo programma di radiodiffusione follonica che dà spazio e voce alle associazioni del territorio. Con Cocola stiamo parlando della difficoltà nel reperire il personale e con questo argomento ci avviamo alla chiusura dell'intervista.
1: Per quanto riguarda il personale, abbiamo in programma come associazione di cominciare a fare dei corsi di formazione per vedere se riusciamo a far avvicinare i ragazzi a questo lavoro. Ho cominciato a prendere contatti finalmente con la scuola, con l'enogastronomico di Massa Marittima. Ho trovato nei dirigenti, nei professori un braccio aperto e meraviglioso. Anche perché questi ragazzi li ho visti anche quest'anno nell'evento per il memoria di Paolo di Paolo Peggi, e ho visto dei ragazzi fantastici al lavoro preparare dei dolci buonissimi, e quest'anno hanno preparato anche dei cocktail. E quello che mi è venuto da dire quel giorno è stato: ragazzi, andate a lavorare, mettete in pratica quello che avete imparato, non buttatelo via. Comunque, credetemi, non è semplice. Il discorso del personale sta diventando veramente, veramente difficile. Vi ricordo che c'è stato la ricerca di personale in collaborazione proprio con l'ASCOM, con la Confcommercio, e è stato terrificante. Le persone che sono venute a portare il curriculum, credetemi, è stato veramente terrificante. Un'esperienza che non la voglio più ripetere. Serve, perché certo. Serve, però ti viene giù il morale, ti viene veramente giù il morale.
2: Ma chiudiamo questa chiacchierata con qualcosa di positivo, però. La crescita comunque evidente del lavoro dell'associazione e di un inserimento di questa associazione e del ristoratore in generale nel tessuto associazionistico, commerciale, turistico, follonichese. Questo è un punto, tornando all'inizio, fondamentale per la promozione non solo delle vostre attività, ma proprio del brand, tra virgolette, Follonica.
1: Tu personalmente mi conosci, mi conoscono in tanti, e sono una persona, sono sempre stato, lo sono ancora, pur tutte le bastonate che prendiamo, una persona sempre molto positiva. Sono contento di questa associazione, sono contento di questi associati, perché veramente tutti abbiamo lo stesso progetto, lo stesso obiettivo, lo stesso cammino. Amiamo questa città, siamo innamorati di questa città e vediamo che le cose stanno cambiando e stanno prendendo un altro passo. Sempre in collaborazione con tutti gli altri, e di questo ne siamo molto molto felici. Quindi mi verrebbe da dirvi: viva le associazioni, io sono uno nato per le associazioni, per me il gruppo è fondamentale.
2: Potremmo intervistarti per altre 1000 associazioni delle quali sei referente o presidente, ma intanto partiamo.
1: Va bene così.
0: È stato ospite con noi su RDF Michele Cocola, presidente dell'Associazione Ristoratori Follonica. Il primo appuntamento con RDF On Air, Follonica On Air, si chiude qua. Grazie a Michele Cocola e l'Associazione Ristoratori di Follonica. Rimanete in sintonia con RDF Web Radio.
3: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sono le 15 e 56 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Un uomo di 43 anni di Dolo, Venezia, è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso la sua ex compagna Tania Terrina di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione di Campo Nogara. La scoperta dei due cadaveri è avvenuta nella tarda serata di ieri. Ennesima tragedia nelle acque del Mediterraneo centrale. La Life Support di Emergency ha soccorso in mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Sono gravi le condizioni di Yael Trapi, il calciatore di 20 anni del Cagliari, ricoverato da ieri sera nel reparto rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in seguito ad un principio di annegamento in una piscina di una villa di Porto Cervo, in Costa Smeralda. Il giovane è in coma farmacologico. L'Iran afferma di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Intanto, nel giorno in cui scade il cessate il fuoco di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran, Trump ribadisce l'obiettivo numero uno è che Teheran non possegga l'arma nucleare. Cinema Odissea di Christopher Nolan torna al vertice della classifica Cinetel. Scende così al secondo posto Spider-Man, Brand New Day. A completare il podio la new entry La fine di Oak Street. Incassi in calo del 43% rispetto allo scorso weekend. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi i fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
2: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
1: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.
3: Che hai sulla pelle.
2: 1963.
4: Nel continente nero.
5: Bonzi, bonzi, bo.
4: Alle falde del Kilimanjaro.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola riferite dal suo avvocato all'uscita dal carcere di Rebibbia, dove il legale ha incontrato l'imprenditore reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lavitola si è detto pentito di aver messo nei guai un fratello. Una donna di 56 anni è stata trasportata in ospedale col codice rosso dopo essere precipitata dal balcone che le è collassato sotto i piedi a Palermo. La donna si trovava nell'abitazione a pochi passi dalla stazione centrale, pare a stendere i panni quando è avvenuto il crollo. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà, è la promessa di Trump dopo che Teheran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Muscat per la riapertura dello stretto. Il governo italiano, almeno per il momento, non sembra dare credito alla pista russa dietro l'esplosione nella fabbrica di munizioni di Colleferro. Non risulta a nessuno che si possa trattare di qualcosa di diverso da un problema interno, dichiara l'ADN Kronos il ministro della difesa Crosetto, e intanto il Copasir segue la vicenda. Calciomercato, colpo a sorpresa del Milan, i rossoneri hanno chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira, raggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione che supera i 40 milioni tra parte fissa e bonus. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per materiali dispersi, un chilometro di coda tra Monte San Savino e Valdichiana. Per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla A12 ancora per traffico intenso, code a tratti tra il bivio per Viareggio e il bivio per la A15 in direzione Genova. Sulla A15 un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia per lavori. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: esatta.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21. Porta radiodiffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Radiodiffusione folclorica, ora esatta.
1: RDF Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola riferite dal suo avvocato all'uscita dal carcere di Rebibbia, dove il legale ha incontrato l'imprenditore reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lavitola si è detto pentito di aver messo nei guai un fratello. Una donna di 56 anni è stata trasportata in ospedale col codice rosso dopo essere precipitata dal balcone che le è collassato sotto i piedi a Palermo. La donna si trovava nell'abitazione a pochi passi dalla stazione centrale, pare a stendere i panni quando è avvenuto il crollo. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà, è la promessa di Trump dopo che Teheran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Muscat per la riapertura dello stretto. Il governo italiano, almeno per il momento, non sembra dare credito alla pista russa dietro l'esplosione nella fabbrica di munizioni di Colleferro. Non risulta a nessuno che si possa trattare di qualcosa di diverso da un problema interno, dichiara l'ADN Kronos il ministro della difesa Crosetto, e intanto il Copasir segue la vicenda. Calciomercato, colpo a sorpresa del Milan, i rossoneri hanno chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira, raggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione che supera i 40 milioni tra parte fissa e bonus. È tutto, a più tardi.
3: Il meteo.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.

0: della città.
1: Sono le 18.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radiodiffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Un mare di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Israele ritirerà le proprie truppe da Gaza solo dopo il completo disarmo di Hamas, operazione che dovrà avvenire sotto la supervisione di un generale americano. Lo ha concordato il premier israeliano Netanyahu con l'inviato statunitense Kushner, che chiede a Tel Aviv di non ostacolare il piano per il cessate il fuoco. L'Ucraina ha praticamente esaurito le scorte di missili intercettori, lo rivela la CNN in un articolo esclusivo che sottolinea come l'arma più ambita al mondo, i Patriot, giacciono inerti in un campo di mais con i contenitori vuoti. L'ultimo lancio risale a 10 settimane fa. Walter La Vitola torna a parlare dal carcere di Rebibbia, dove è detenuto dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Sono pentito di aver messo nei guai un fratello, avrebbe dichiarato La Vitola, ribadendo di aver agito da solo. L'idea è stata soltanto mia. Un uomo di 33 anni, Francesco Mazzocchi, è morto questa mattina a San Colombano al Lambro, nel Milanese, schiacciato dal trattore che stava guidando in via della Malpensata. Il giovane residente a Milano era impegnato nella vendemmia nella sua azienda agricola. Nuovo rinvio per il Palio di Siena dell'Assunta. Il maltempo ha costretto il comune a esporre la bandiera verde e a spostare la carriera a martedì 18 agosto. È il secondo rinvio consecutivo dopo quello del 16 agosto. Per il Palio dell'Assunta, un rinvio di 2 giorni non accadeva dal 1976. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 code a tratti per traffico intenso tra il bivio per Viareggio e il bivio per la A15 in direzione Genova. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio. Vento su.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

O vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe e non mi lascia scappare.

quest'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

Soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, è la pregiudiziale posta dal premier israeliano Netanyahu durante l'incontro con l'inviato statunitense Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Tel Aviv non attaccasse la striscia, rilancia Trump, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Continuano a filtrare esternazioni di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa di Siegfried Ranucci il 16 ottobre scorso. È pentito di aver inguaiato Ranucci, che come un fratello fa sapere il legale, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. È morto in ospedale a Roma dopo poche ore il 24enne che ieri pomeriggio era stato trasferito in condizioni disperate al Policlinico Casilino con una grave ferita all'addome. Il giovane sarebbe stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La dinamica è attualmente al vaglio della squadra mobile. Ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Keber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna a Campo Nogara, Venezia. Ha rischiato di annegare, ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'attaccante è in coma farmacologico e ha i polmoni pieni d'acqua. Siamo tutti con te, Yael, il messaggio del presidente del Cagliari, Giulini. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi i fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, è la pregiudiziale posta dal premier israeliano Netanyahu durante l'incontro con l'inviato statunitense Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Tel Aviv non attaccasse la striscia, rilancia Trump, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Continuano a filtrare esternazioni di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa di Sigfrido Ranucci il 16 ottobre scorso. È pentito di aver inguaiato Ranucci, che come un fratello fa sapere il legale, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. È morto in ospedale a Roma dopo poche ore il 24enne che ieri pomeriggio era stato trasferito in condizioni disperate al Policlinico Casilino con una grave ferita all'addome. Il giovane sarebbe stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La dinamica è attualmente al vaglio della squadra mobile. Ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Keber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna a Campo Nogara, Venezia. Ha rischiato di annegare ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'attaccante è in coma farmacologico e ai polmoni pieni d'acqua. Siamo tutti con te, Yael, il messaggio del presidente del Cagliari, Giulini. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, è la pregiudiziale posta dal premier israeliano Netanyahu durante l'incontro con l'inviato statunitense Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Tel Aviv non attaccasse la striscia, rilancia Trump, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Continuano a filtrare esternazioni di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa di Siegfried Ranucci il 16 ottobre scorso. È pentito di aver inguaiato Ranucci, che come un fratello, fa sapere il legale, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. È morto in ospedale a Roma dopo poche ore il 24enne che ieri pomeriggio era stato trasferito in condizioni disperate al Policlinico Casilino con una grave ferita all'addome. Il giovane sarebbe stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La dinamica è attualmente al vaglio della squadra mobile. Ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Keber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna a Campo Nugara, Venezia. Ha rischiato di annegare ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'attaccante è in coma farmacologico e ha i polmoni pieni d'acqua. Siamo tutti con te, Yael, il messaggio del presidente del Cagliari, Giulini. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: la diffusione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 22 e 29 minuti.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Andy.
1: RDF Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, è la pregiudiziale posta dal premier israeliano Netanyahu durante l'incontro con l'inviato statunitense Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Tel Aviv non attaccasse la striscia, rilancia Trump, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Continuano a filtrare esternazioni di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa di Siegfried Ranucci il 16 ottobre scorso. È pentito di aver inguaiato Ranucci, che come un fratello, fa sapere il legale, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. È morto in ospedale a Roma dopo poche ore il 24enne che ieri pomeriggio era stato trasferito in condizioni disperate al Policlinico Casilino con una grave ferita all'addome. Il giovane sarebbe stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La dinamica è attualmente al vaglio della squadra mobile. Ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Keber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna a Campo Nogara, Venezia. Ha rischiato di annegare ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'attaccante è in coma farmacologico e ha i polmoni pieni d'acqua. Siamo tutti con te, Yael, il messaggio del presidente del Cagliari, Giulini. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: vuole il mondo è tuo, se fa buio il mondo è fluo.
1: Radio diffusione, fuori ore in caola esatta.
2: Sono le 23 e 21 minuti.
3: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
4: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
3: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
4: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Artificiale folorica, ora esatta.
1: È mezzanotte e 22 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: ciao.
1: La diffusione fluorica, ora esatta.
2: È 1:24.
3: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
4: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
3: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
4: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale.
1: Il 1973.
2: È un'incognita ogni sera mia.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.